il sangue in fondo di ogni. Stabat mater, dolorosa, iuxta crucem lacrimosa. O Jesu crucifixus, subitus per nostrum, mortis per nostrum, nul crucem. O Jesu crucifixus, subitus per nostrum, mortis per nostrum, nul crucem.